volte la mia vita è solitaria, come se mancasse l'aria in una stanza di Parigi.

così bene. Io sono rimasto solo in quella stanza con le tue paure e chissà se te ne fai.